non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio Disco Viaggio, è considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancombe, si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Il lunedì 20 di luglio, buona estate, ciao, un abbraccio da Dino Braun e Jean-Luc Duval. Siamo pronti anche oggi ad ascoltare la storia e partiamo con un pezzo che la storia l'ha scritta veramente in maniera indelebile. Children, Robert Miles.
1: La storia della dance.

uscito verso la fine del 1995, è diventato uno dei più grandi successi del 96, arrivato al numero uno della classifica generale italiana. Nel gennaio del 95 è rimasto lì fino alla fine di marzo. E poi, tra l'altro, vorrei anche ricordare che il 1996 fu l'anno d'oro di Robert Biles: prima Children, poi Fable in estate e infine One and One nell'inverno, a cavallo tra il 1996 e il 97. Un pezzo che ha cambiato la vita di tutti gli adolescenti dell'epoca, e non solo, perché era avanti, e se lo ascolti adesso quel pianoforte ancora è capace di toccarti veramente delle corde del cuore che, insomma, ti fa emozionare. Ne sono certo che l'effetto è così per tutti noi. E a proposito di emozione, arriva Infinity.

È uscito nel 1989 la primissima versione di Gur Josh, questo disco che all'inizio è passato inosservato, poi grazie a un DJ di Manchester, il resident della famosa discoteca Azienda, è esploso prima in Inghilterra e poi in tutto il mondo. Tra l'altro gli ho anche dedicato una pillola di storia, mi raccomando, seguite la storia della dance anche sui social, Instagram, Facebook, YouTube, e ste pillole insomma vanno bene, infatti la gente mi ferma per strada: oh, Dino Brown, pillole di storia, perché io concludo ogni video così, quindi vi aspetto anche lì. Infinity Gur Josh, la versione remix del DJ tedesco Class, che poi subito dopo Infinity, dato che è esplosa, ecco, adesso non sto per dire un'eresia perché è una cosa confermata, questo remix del 2008 è diventato più famoso anche della versione originale del 1989. Poi subito dopo Class se ne uscì con un altro pezzo inedito, era How Does It Feel, ma la cassa sostanzialmente era quella di Infinity. Te lo ricordi? Certo che sì. I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know

0: grandi successi del DJ francese, quello che l'ha portato in America, e poi subito dopo ha iniziato a fare le collaborazioni con i Black Eyed Peas, con Shakira, con Rihanna, ed è proprio grazie a When Love Takes Over che il DJ Davide è esploso in tutto il mondo. Tra l'altro anche questo pezzo nato quasi per caso, perché Kelly Rowland si trovava ad una serata di David Guetta, lui mise la strumentale di When Love Takes Over, lei si avvicinò alla console e disse: scusa David, ma che disco è questo? Lui disse: guarda, ho solo la strumentale. E lei così di botto: ma ti va se lo canto? E lì è nata When Love Takes Over, mi raccomando, giusto e doveroso ricordare, scritto anche dall'Enervo. Ecco Gianluca, ma perché io e te quando facciamo le serate non si avvicina mai una Kelly Rowland, una Lady Gaga? No, sempre le signore a lamentarsi del governo,
1: governo
0: sempre ste cose qui. Ecco, noi questa gente qui,
1: così giù,
0: noi con la signora ci si avvicina a lei.
2: Le bucce delle monete,
0: vabbè, altro che Kelly Rowland. E adesso vi ricordo che David Guetta ha ripreso anche recentemente The Logical Song dei Supertramp. Ci ascoltiamo la versione degli Scooter.

con The Logical Song, l'originale chiaramente, che ve lo dico a fare, ma ve lo dico perché il mio lavoro era dei Supertramp, uscito nel 1979, disco ripreso anche da Kim Petras insieme a David Guetta, la loro versione si chiama When We Are Young, però questa degli Scooter ci piace un bel po'. State ascoltando la storia della dance, ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duval, ogni giorno 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui, e adesso una bella chicca che arriva dai primi anni 2000, sono gli Urban, questo è The Way.

ha un accento, ha una voce meravigliosa e poi parla in una maniera veramente simpaticissima. Lei professoressa d'inglese ma cantante che è rimasta nel cuore, una regina della dance. Uscì nel 1999 prima con All I Really Want, poi subito dopo arrivò Let It Be The Night, poi To Be You come già detto il terzo, e nel 2001 uscì un disco che è quasi passato inosservato ma era molto carino. Ve ne faccio riascoltare un pezzettino, magari vi riapre

c'è chi non se la ricorda e chi mente qui, eh? È difficilotta. Subito dopo 2BU, Cloud 9. Era molto carino, dai. Ascoltiamo anche la strofa, Jean-Luc. O l'hai tagliato? L'hai tenuto? Mo' basta là. Mi è uscito in torinese.

0: È sempre bello riascoltare queste chicche. Ci chiamiamo la storia della dance. E se non ve le facciamo sentire noi, era un pezzettino di Cloud 9, la bravissima Kim Lucas.
1: La storia della dance.

0: Sarina Paris con Look Does qui della storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: l'accento del Cumenda milanese. Uè, allora, e allora, cosa dobbiamo fare qui? Oh!
1: Uè, animali!
0: Uè là!
1: Ma cosa fate lì gessati con le mandibole? Ma non la vedi che la mia ancora è incagliata con la vostra? Volete piantata, mentone?
2: Oh, agafonaude, che è colpa tua!
0: È colpa!
2: Noi stiamo qua dal 3 agosto!
1: Ma quale 3 di agosto? Testa! Io dal 52 che pascolo qui! Oi, Mare Nostro! Dai ordine al tuo Shanghai di aiutarmi! A secondarmi nello sbarco! Rapido!
2: Oh, ma cambia dei yogurt, che vecchio questo! Fattolo come questa! Oh.
0: Uè, Mare Nostro! Mamma, che bei ricordi! Il Cumenda purtroppo non c'è più, insomma, è scomparso, ma mi rivedo sempre le sue prestazioni nei film molto volentieri. Poi questa probabilmente è la più famosa di tutte. Uè, Mare Nostro! Adesso continuiamo così, belli fighetti, sempre, anzi non sempre in Francia, perché i San Kids non sono francesi, ma andiamo in Francia con Alain Braxe, intro, running.

Plus c'erano lui, Thomas Bangalter e Benjamin Diamond, la voce, e Alain Brax poi nel 2000 tirò fuori questa perla incontaminata che riprende Creation New, il disco dei Jets. Ma sì, dai, l'abbiamo sentito un sacco di volte.

0: nuovo pezzo degli Afro Medusa che si chiama Pasilda, qui nella storia della dance. Un abbraccio da Dino e Jean-Luc, arriva anche il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

sì, nel nostro spazio non solo dance, o meglio, mi correggo, questo è un disco elegantissimo degli Earth, Wind & Fire, ripreso poi nel 1990 dai Black Box. L'originale però è insuperabile come il

0: una meraviglia. Anzi, sai cosa facciamo? Questa la suoniamo interamente poi nel nostro spazio disco 80. Sapete che ogni tanto lo mettiamo un pezzo 70-80. La versione dei Black Box però era molto bella, ma l'originale è degli Earth, Wind & Fire.
1: La storia della dance.

questo pezzo alla sorella. Non so se vi ricordate, ma quando lo intervistai qualche mese fa mi confessò che appunto sua sorella si era trasferita a Londra e lui aveva necessità di parlare sempre con questa sorella, chiaramente, sai, è la persona alla quale vuoi bene, e allora scrisse It's All To Me, però affidò il cantato a Melody Castellari, un'altra regina della dance che appunto ha prestato la voce a mille progetti, uno su tutti Lady Violet, Inside to Outside. Li abbiamo nominati Puffs & Scar, una bella chicca, arriva Love is Love.

Loving You e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Kika of the Day, che serve proprio a riaprirti i cassettini più remoti nella memoria. Nel nostro spazio Kika of the Day andiamo a mettere quei pezzi che magari non senti da tantissimo tempo perché nessuno li suona più, o bene o male pochissimi. Noi ci chiamiamo La Storia della Dance e vi facciamo sentire anche queste perle, appunto come Love is Love. E adesso arriva Nate James.

Message, il disco è uscito nel 2005 di Nate James, che tra l'altro partecipò anche al Festival Bar e poi andò al Festival di Sanremo, se non sbaglio, nel 2007 insieme a Paolo Meneguzzi, ma non vorrei dire castronerie. Adesso, mentre va lo spot, mi informo che è meglio. Era appunto Nate James qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:59.
0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

Il grandissimo Mega Mix. Vi ricordate negli anni 90 andavano i Mega Mix, una sorta di medley di tutti i pezzi più famosi di un gruppo, in questo caso Living Joy, in diretta dal Festival Bar, con tutte le perle che i fratelli Visnadi poi hanno concepito nel corso del tempo. Il momento live della storia della dance, ti riportiamo live negli anni 90-2000. Loro invece hanno partecipato al Festival Bar del 96, anche loro.

Non ho mai nascosto il mio amore per questo pezzo dei Datura, Mantra, anche loro dal Festival Bar del 1996, un disco che poi ha caratterizzato quell'estate e ci ricordiamo tutti. Oddio, non è il più famoso dei Datura, perché insomma ci sono Infinity, Will Be One, Voodoo Believe, però questa Mantra, oh, a me mi piace, che vi devo dire? Insomma, è un disco che mi rimanda a quando ero ragazzino, 15 anni nel 1996. Voi quanti ne avevate? Pensateci un po'. Qualcuno si prende a male lì magari in macchina. Oddio, Dino Brown, non mi far pensare a quanti anni avevo nel 1996. Torniamo indietro di uno, al 95.

Matto Grosso, Stone Age 1995. Dietro questo progetto si celavano Marco Biondi e il grandissimo Graziano Pegoraro, che poi ha messo le sue mani fatate in un sacco di progetti dance e non solo. Era appunto Stone Age e adesso 94, cioè qui torniamo sempre più indietro. Fargetta, This

Non di quella dance. Al numero 1 c'era Digital Boy, The Mountain of King. Al numero 2 Wakefield con Saturday Night. Al 3 Ice MC, It's a Rainy Day. Numero 4 Take That con Shore. E al 5 Caballero. No, al 5 Fargetta con This Time Sexy Night. Poi al 6 Caballero. Sempre da quel 1994 lì arrivano i Daydream.

quei pezzi che se c'eri, se l'hai vissuto, sono certo che ancora adesso ti emoziona. Dario G con la sua Sunshine, un video straordinario. Prima abbiamo ascoltato Daydream con Thinking About You. Ci sono tutte le perle che ci hanno fatto emozionare e ballare negli anni 90-2000 e ogni tanto anche qualche chicca che arriva dai 70-80, ma adesso continuiamo così, sempre in questa atmosfera. Arriva Trinity con Into the Blue.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Così Marcus, che fece sostanzialmente due singoli, vabbè, questo è il successo, Electronic, e poi c'era anche Sessoir, Lord of Arabia. Anche questo di Pause, bello truzzo, chissà se te lo ricordi, Marcus, Sessoir. Riprendeva un po' le atmosfere di Kalia Ritual Tibetan, ascoltata qualche settimana fa qui nella storia della dance. Alza, va. Ricorda anche un po'. 1, 2, 3, tarari, come si, come sa. Oh no!

c'era tutto questo filone. A un certo punto della dance era già il 2000 inoltrato, eh? Però dobbiamo dire a onor del vero che uno dei primi pezzi fu una perla proprio del 2000 che ci ascoltiamo, Unconditional Magic Fit.

È stato uno dei primi che ha aperto il filone Magic Feet, poi Kalia, Ritual Tibetan, abbiamo ascoltato poc'anzi Marcus Sessuar e poi Alba e Gigi Dag and Truatra, Ricom si com sa, aveva più o meno una base del genere. E adesso, signori, si viaggia con Chicane e Don't Give Up.

si chiama Don't Be So Shy. Il remix è quello di due DJ greci che l'hanno portata al successo, Filatov e Karas. Prima Chicane con Don't Give Up, qui nella storia della dance.

F65, voglia di Dance All Night, quasi vanno a chiudere la prima puntata di questo lunedì. Adesso però arrivano gli Ice Cream con Fly Away.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, di nuovo è partito nuovamente per questa Desert of Love, il disco di Molella è quello che va a chiudere il nostro primo appuntamento, ci risentiamo esattamente tra 22 ore, un abbraccio da Dino Brown, a domani, ciao!
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
12: Bentrovati a Bologna, la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare a Behraim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglia, una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. Momenti di tensione con cori contro gli agenti anche durante il corteo. Giustizia non vendetta, scandito dal palco la nipote dell'uomo.
13: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità!
12: Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di raid, colpito il centro e sud del paese, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Verso una tregua dall'AFA, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Una buona giornata da Alessio Galea.
14: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dagli anni 80, esattamente dal 1982, con questa canzone prodotta da Luther Vandross per la regina della musica soul, ed è Aretha Franklin che cantava Jump to It, e che ha ispirato la melodia anche della canzone di Tom Novi del 2006, Your Body, con la voce di Michael Marshall, e poi è stata remixata nel 2019 anche da Raf Marchesini e Adam Clay alla voce, diventando Your Body appunto come la canzone del 2006. Ma subito abbiamo Aretha Franklin con Jump to It.
2: Contaminazioni.

Your Body di Raf Marchesini e Adam Clay va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Tom Novi con Your Body e Aretha Franklin con Jump To It, che ha ispirato tutto questo nel 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Festival Bar 2002 Planet Funk. Who said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si

Progetto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, a

che ho ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su Undance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

0: dal 1986, Samantha Fox, Touch Me, il suo singolo sicuramente più famoso, partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno. Samantha Fox, Touch Me.
1: One Dance Classic.

0: Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per gli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Bentrovati a Bologna, si infiamma la piazza, 11 feriti tra agenti e manifestanti negli scontri ieri sera a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Lanciata una bomba carta, giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato le verifiche, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Decima notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha lanciato nuovi attacchi di rappresaglia in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno colpito anche un data center di Amazon. Fine luglio è interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo, oggi lo stop di 24 ore del personale di EasyJet, assicurate le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e il 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. Ed è tutto, a più tardi.
10: The end.

0: alzate il volume, dai, perché ci siamo noi di Tendenze. Ciao a tutti, sono Scarco, DJ Lele Alberganti. Siamo pronti per una nuova super puntata di Tendenze. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Lo faremo per ben 3 volte, 3 sequenze. Cercheremo di capire che cos'è successo alla musica nel corso di un trentennio, le mode, i suoni, le tendenze, gli artisti che ci hanno lasciato e quelli che sono ancora protagonisti della musica dance. Siamo prontissimi con la prima sequenza. Tra poco, dal 2019, risentiremo Jack Jones con All Day, All Night. Dal 2009 anche Agnes con Release Me. Apriamo la sequenza dal 1999 con The Once e Flawless.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Night, Jax Jones dal 2019, prima abbiamo ascoltato dal 2009 anche Agnes con Release Me e dal 1999 The Ones con Flawless. State ascoltando 10 Dance solo qui su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate dove? Sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate la app e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2011, risentiremo la Swedish House Mafia con Save the World. 10 anni prima, dal 2001, anche gli Web, bellissima Mornings. Apriamo la sequenza dal 1991 con gli FBI Project e
1: Everybody.
0: Esatto, Everybody.
2: 10 Dance su One Dance.

0: bellissima Save the World degli Swedish House Mafia dal 2011, 10 anni prima dal 2001 anche Web con Mornings, e dal 1991 abbiamo risentito gli FBI Project con Everybody. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance con Scar e DJ Lele Alberganti. Vi invitiamo a seguire i nostri social, cercate One Dance su Instagram, su Facebook, su TikTok, mettete un bel segui così potete rimanere sempre informati sul mondo di One Dance. Siamo pronti con l'ultima sequenza, tra poco dal 2015 risentiremo Kygo con Firestone, 10 anni prima dal 2005 anche Gaggio con So Many Times, apriamo la sequenza dal 1995 con W e Dancing with an Angel.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Firestone, Kygo dal 2015, dal 2005 anche Gaggio con So Many Times e dal 1995 anche W con Dancing With An Angel. Prima di chiudere però c'è ancora un momento molto importante di Tendenze, il momento pettinato, il momento l'elegante, e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani vi annuncio che tra poco risentiremo 3 AM di Bobby Blunt.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Michael Jackson, Bad, tratta dall'omonimo album, terzo e ultimo coprodotto da Quincy Jones. Una sfida tra bande nel video, questa è Bad.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
6: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992, canzone che ha fatto la storia della musica dance e della musica house, ovvero Show Me Love di Robin S, che è stata remixata un miliardo di volte, però insomma è stata anche citata in alcune canzoni, ad esempio nel 2022 da Charlie XCX in Used to Know Me. Hanno ripreso il famoso synth, e una cosa che succede spesso nel mondo della musica, hanno cambiato il cantato. Stessa cosa l'ha fatta anche Jason Derulo con Don't Wanna Go Home. Ma cominciamo con l'originale, Robin S con Show Me Love.
2: Contaminazioni,

Gonna Go Home di Jason Derulo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il Charlie XCX dal 2022 con Houston Know Me e poi la versione che ha ispirato tutti quanti, cioè quella originale di Robin S, Show Me Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lilo Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Bravo Super Show 1995. Reel to Reel. I like to move it.
2: Lauretta Vigas! Assolutely teams in Germany. You like to? You like to? You like to? You like to? Kick it.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

in cui si abbassava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove. Appena sentita qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002, e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid, Plus

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: Sister Sledge, We Are Family qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.

0: date calienti della vostra vita, quelle che sicuramente vi riporteranno all'indietro nel tempo. Tutto questo è Summer Vibes, benvenuti in questo nuovo appuntamento, sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nelle Summer Vibes della vostra radio preferita. Tra pochissimo, dall'estate 2009, Florida e Kesha con Ride Round, The Music I Like di Alexia ci riporterà nell'estate del 98. Partiamo con la Summer Vibes di oggi con Fall Love di Double D, estate 90.
1: Summer Vibes su One Dance.

per Kesha con Florida, prima dal 98 The Music I Like, di una ragazza italiana che cantava spesso in inglese e ogni canzone cantata da lei in inglese era un grande successo, Alexia. E dal 1990, periodo in cui nel nostro bel paese si giocavano i campionati del mondo di calcio, i Double D ci cantavano questa canzone intitolata Fall Love. Tra pochissimo Edward Maya con Vika Gigulina e Stereo Love, l'amour toujours del maestro ci riporterà con Gigi naturalmente all'indietro nel tempo, all'estate 2000, e subito nei 90 con More and More.

2010 per il musicista e producer ma anche DJ Edward Maya con la canzone cantata da Vika Gigulina, Stereo Love, prima nel 2000 con Gigi Dag e l'Amour Toujours, ma anche negli anni 90, nel 93 con More and More, un grande successo firmato Captain Hollywood Project.

0: Time Sadness, Lana Del Rey ci ha riportato all'estate 2013, prima dal 2004, LMC vs U2 con Take Me to the Clouds Above e anche negli anni 90 con Angel di James Spoon, pezzo dell'estate 95. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato ai ricordi, alle emozioni, alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1979, considerato il disco che ha dato realmente inizio alla carriera da solista di Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'anticiclone africano si va lentamente indebolendo sull'Italia e questo sta creando una linea di instabilità che favorisce l'ennesima escalation di temporali al nord. Questa mattina violenti nubifragi accompagnati da vento e grandine hanno interessato l'alta Lombardia, colpendo in particolare il Comasco, il Lecchese, la Bergamasca, oltre a una parte della provincia di Brescia. Inevitabile attenderci temporali anche di forte intensità con grandinate anche nei prossimi giorni. Ancora un dramma sfiorato in piscina nel Trevigiano, una bambina rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo mentre era in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata soltanto con un grosso livido e tanto spavento. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Bologna, ferro e fuoco per Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Calcio, la nazionale a caccia del nuovo CT, c'è attesa per la risposta di Pep Guardiola. Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrandolo. Ora appunto si attende la risposta dell'allenatore catalano. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Dance. Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi sembra uno scherzo, però torniamo al 1932, addirittura con una canzone di Bing Crosby che è stata interpretata anche da Al Bowie e la Lewiston Monsignor Band nel 1932, ed è My Woman di Lewiston che è stata campionata anche per il successo del 1997 da White Town, che si chiama Your Woman, e ha ispirato anche Dua Lipa nel 2020. Il famoso tan tan ta tan tan ta tan è stato inserito in Love Again di Dua Lipa, ma subito l'originale, Lewiston e My Woman.
2: Contaminazioni.

Ten di Dua Lipa va a chiudere lo spazio di oggi, prima White Town con Your Woman e dal 1932 anche My Woman di Houston insieme alla sua band. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back.
2: 6'2", as blow, I'm into it.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: Ascolti con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 ascolteremo The Whispers con And The Beat Goes On, nel 1999 campionata da Will Smith nel singolo Miami.
0: One Dance Classic.

Abbiamo ascoltato The Whispers and the Big Goes On qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben trovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
4: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, le bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
3: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
1: The end. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: PM.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ e producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone.

Firestone, la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson.

alla Giamaica Omi con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

più grande successo dei Naif, Looking for Happiness, dietro al quale si celavano gli Air Fons, ovvero Luca Lento e Roberto Terranova. Naif, che dopo Looking for Happiness se ne uscirono con Joyce.

0: pezzettino di Joyce dei Naif in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

of you. Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Fun. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance. This is-

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle e le balliamo tutte queste canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e anche quello anni 80. Loro sicuramente hanno rappresentato una sorta di evoluzione. Il video, lo ricorderete tutti molto bene, era un mix tra realtà e fumetto. Sto parlando degli A-ha con Take On Me dalla Norvegia, che tra l'altro nel 2020 raggiunsero e superarono il miliardo di visualizzazioni. Un grande classico anni 80, 1985, Take On Me. One Dance.

0: Abbiamo ascoltato gli Aha con Take On Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21.

0: Acipichia, Perbacco, per Dirindindina. È già arrivato il momento di Tendance e noi ci facciamo trovare pronti. Ciao a tutti, sono Scar col DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi a prendervi per mano e a portarvi a spasso nel mondo della musica dance degli ultimi 40 anni. Lo faremo prendendo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per ben 3 volte. E siamo prontissimi con la prima sequenza di oggi. Dal 2018, Axwell e Ingrosso con Dancing Alone. 10 anni prima, dal 2008, anche Neo con Closer. Apriamo la sequenza dal 1998 con una canzone che durante l'estate di quell'anno ha fatto cantare tutta l'Italia a squarciagola. Alex Britti con Solo una volta o Tutta la vita nella versione remix.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

Dancing Alone di Axl e Ingrosso dal 2018, 10 anni prima, dal 2008 anche Neo con Closer. Abbiamo aperto la sequenza dal 1998 con Alex Britti e Solo una volta o tutta la vita nella versione remix. Questa è Tendance su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non ce l'avete la nostra app, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti, già pronto davanti alla sua console, siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2014 risentiremo Route 94 con My Love. 10 anni prima, dal 2004, il DJ Ross con Floating in Love. Apriamo la sequenza dal 1994 con un successone clamoroso di Corona, The Rhythm of the Night, anche se la versione originale da cui è stata presa questa hit internazionale è questa qua. Tu sei mangi-

0: sorrida la giornata.
1: Aus, andava dai, il mitico leone di Lernia con Ti si mangiato la banana. Scherzo a parte, risentiamo dal 1994 l'originale Corona, The Rhythm of the Night.
2: Ten Dance su One Dance.

0: My Love, Route 94, dal 2014, dal 2004 il DJ Ross con Floating in Love e dal 1994 abbiamo risentito anche la mitica Corona con The Rhythm of the Night. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance. Vi porteremo dal 2026 fino al 2006. Tra poco risentiremo We Don't Have to Take... We Don't Have to Take Our Clothes Off.
1: Fuori onda.
0: La prossima volta che scelgo una canzone devo scegliere un titolo facile però, Lele.
2: Lo so.
0: Perché così non è possibile.
1: In onda.
0: Un successo di metà anni 80 di Germany Stewart nella nostra versione Scar & Humphrey 2026 per l'appunto. Dal 2016 risentiremo anche Alesso con I Wanna Know. Apriamo la sequenza dal 2006 col DJ francese David Guetta e la bellissima Love Don't Let Me Go.
3: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: take over. We don't have to take over. We don't have to.
1: What?
2: A few moments later.
0: We don't have to take our clothes off. Veramente uno scioglilingua. Scare Manfred dal 2026. Dal 2016 abbiamo risentito anche I Wanna Know di Alesso. E dal 2006 David Guetta con Love Don't Let Me Go. Ma prima di chiudere, come avrete notato da questo fantastico sax e da una sigla assolutamente elegantissima, perché introduce il momento l'elegante, tra poco risentiremo Kelly Williams con Our World Celebration.

e con Our Celebration di Kanye Williams nel momento l'elegante si chiude anche questa puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo nella prossima puntata. Ciao!

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance, su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ovvero le novità scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca a Molella e Nick Peloso

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto nel 2003 in questa pillola di storia su One Dance con Rino Gaetano e il remix di Bollella.

ebbe un sacco di successo in tutte le discoteche del nostro paese. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, l'originale chiaramente venne pubblicato nell'estate del 1975. Molly, oltre a remixare il disco di Rino Gaetano, mi ricordo che in quegli anni mise le mani anche sopra Mary dei Gemelli Diversi, ma soprattutto era il remixer ufficiale di Vasco Rossi. Indimenticabile la sua. Ti prendo e ti porto via.

0: fammi morire.
1: Sempre Molella, remixò anche questa stupenda Rewind di Vasco Rossi. Attenzione alla chicca, perché il Molly, questa è meno conosciuta, mise le mani anche sopra.

0: l'ennesima release di Molella dei dischi di Vasco. Questa era un po' una chicca, come detto poc'anzi. Buoni o cattivi, è stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
7: The end.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Anna Wakan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

la primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert Miles.

Piena con Fable, ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer, dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96, anche Gigi Svioli del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996 con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Andes. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Sakin and Friends, e questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Everything but the girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua. Questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben Watt con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Morte di Fakir a Bologna per la Premier Meloni è un fatto inaccettabile. Sostiene che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha aggiunto la Meloni con un post social. A Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese, ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori nell'aprile 2021 e ora detenuto a Bollate. Al banco la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, con una delle figlie. Assurdo, debba stare in carcere, ha detto la moglie, in riferimento a Roggero. In Pakistan sono in corso i colloqui tra Iran e mediatori. La guerra in Medio Oriente non si placa. Teheran colpisce basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di controllo militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. I mediatori dell'Iran, secondo Axios, vorrebbero una nuova tregua. Trump però deve ancora esprimersi. Calcio, si attende la risposta definitiva di Pep Guardiola, a cui è stato proposto da Maldini e Leonardo il ruolo di CT della nazionale italiana. E non solo, nelle idee della nuova FIGC sarebbe la figura centrale di tutto il progetto azzurro, una ristrutturazione completa che riguarderebbe tutte le selezioni azzurre. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto. The end.

0: con Never Going Home dall'estate 2006, un altro francese, Bob Sinclair con Rock This Party, e subito Le Click ci riporta nell'estate del 94 con Tonight Is The Night.
1: Summer Vibes su One Dance.

Night. Era la prima sequenza di questo nuovo appuntamento firmato Summer Vibes, ogni giorno per tutta l'estate su One Dance, le canzoni più calde della vostra vita. Tra poco dal 2023, Baby Don't Hurt Me di David Guetta, Superman Lovers, dall'estate.

23 il DJ producer francese David Guetta, prima dal 2001 Starlight dei Superman Lovers, un grandissimo successo estivo, e dall'estate 96 con Make the World Go Round anche Sandy B. Tra poco su One Dance, dall'estate 2014 Call a Song di Inna, da quella del 2000.

0: Vi ringrazio per aver ballato con noi. Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90, Corona, I Don't Wanna Be a Star.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
6: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Hanno fatto un grande caldo, sono stati bravi, hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jalud Balle che te la mixa. E partiamo con una vecchia reminiscenza di MTV. Che nostalgia, quando da ragazzino guardavo MTV tutti i pomeriggi e ovviamente non studiavo. C'era un programma TRL, Total Request Live, e magari tra poco ne parliamo. Il primo era proprio la sigla Safri Duo,
1: la storia della dance.

di un programma di MTV, Total Request Live, che sono certo in tanti si guardavano nei pomeriggi dopo scuola. Tra l'altro MTV manco esiste più. Facciamo un applauso a MTV, che è stata una cosa fondamentale almeno per noi degli anni 90, cresciuti negli anni 90, ma anche coloro che sono nati negli anni 70. Insomma, c'era molto più rispetto per la musica, cioè un video era veramente un evento, una canzone era un evento, si facevano gli album. Adesso invece, non so se ci avete pensato, ma una canzone diventa un post grazie a Spotify, cioè una canzone è come se fosse un post, poi magari certe entro 2-3 giorni non le senti nemmeno più. Non succedeva mai con la musica degli anni 90-2000. A tal proposito arriva il remix di It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark.

partecipato al Festival Bar del 2001, ma soprattutto questa It Takes a Fool to Remain Sane è arrivata al numero 1 in 13 paesi del mondo e tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto anche gli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno, quindi probabilmente la più importante. D-Ark, questo gruppo musicale glam rock svedese che insomma si è formato nel 1991 ma ha avuto successo solo qualche anno dopo, si sono sciolti poi nel 2011. La versione remix per tutti quelli che se lo stanno chiedendo è quella di Zabolan e adesso la primavera.

0: sono molto affezionato a questo pezzo anche perché è in italiano e poi insomma mi va a aprire dei cassettini meravigliosi il DJ Sasha Lapessen. La primavera dell'amore qui nella storia della dance. Ci gustiamo una bella chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

talmente bello questo pezzo, cioè posso dirvi la verità? Basta Gianluca, adesso basta con sta mucca, abbiamo capito che Moom, se non volete risentire Moom con I Wanna Be Free, non hai messo la mucca assassina, no? Perché lui ha due tipi di

Si chiama Tears of My Face, il disco di questo progetto indiana dietro al quale si celava Giulia Del Buono, che interpretava proprio la cantante di Indiana. Ma adesso vi svelo una chicca, perché attenzione, innanzitutto non confondiamo gli Indiana, quelli di All I Need Is Love del 1994, perché questo è un altro gruppo. Tant'è vero che quelli di All I Need Is Love dovettero cambiare il loro nome Indianas. Loro sono i veri Indiana, quelli di Tears of My Face appena sentita e di Together Again. Tra l'altro dietro l'arrangiamento, perdonatemi, di questi pezzi c'era anche Gabri Ponte. Magari qualcuno non lo sapeva, ma c'è anche il suo zampino dietro questa Tears of My Face e anche ovviamente nell'altra Together Again. Hai visto quante cose che impari con la storia della dance?

Dabba Dam, un disco che ci siamo straballato nei primi anni del 2000. Tra l'altro saluto il grande Ricky, che è anche un mio amico DJ Veneto, che poi insomma negli anni 90-2000 ha formato anche il progetto Mad, quelli di Welcome to the City, to the Jungle, che magari suoneremo decisamente presto qui nella storia della

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

DJ inglesi Fats & Small pensarono bene nel 1999 di remixare uno dei più grandi successi degli Earth, Wind & Fire, che ci manda a star bene nonostante siano passati quasi 50 anni, un disco intramontabile, altro che adesso che i pezzi durano due settimane. Qui sono veramente 40-50 anni che ce li portiamo dietro. Tra l'altro, piccola chicca, ve lo voglio ricordare, esiste anche un mashup che noi abbiamo già suonato qui nella storia della dance. Ci sono sempre gli Earth, Wind & Fire

0: prendeva Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Harry Price con la sua Proper Education qui nella storia della dance. Vabbè, il pezzo dei Pink Floyd poi venne ripreso anche da Federico Scavo nel suo progetto Hot Coffee Present Pink Coffee e venne addirittura proprio autorizzato dai Pink Floyd, che in realtà ne autorizzarono due. Questo è quello di Federico Scavo, quindi orgoglio italiano, grande Fede, lo saluto. Vi ricordate quando andavano questi suoni un po' acidelli, un po' tamarri? Era il periodo di Fed Legrand e Puccia Ensap for Detroit, e volgarmente conosciuto come Puccia Enza. Te lo ricordi per forza?
1: Puccia Ensap for Detroit, a lovely city.
0: Minchia, vissimo fratelli, vissi fratelli, vissi. Mi viene da cantarci sopra e

super mashup tra Oni 98 e i Dandy Warhols con Bohemian Like You. Vabbè, questo era famosissimo, tanto è vero che pensate andò anche al Festival Bar del 2004 o del 2006, adesso non ricordo bene, però non era facile che un mashup andasse al Festival Bar. E invece questa unione tra Orni del 1998 e i Dandy Warhols ha portato nuovamente fortuna al DJ Mustafa Mussi, che ha fatto un sacco di progetti house e non solo. A proposito dei suoi progetti paralleli, ci ascoltiamo una perla, alzate la radio come non mai, arriva Bad Things.

pubblicato nel 2001, magari qualcuno se lo ricordava, questa Money Honey, il disco di Alexia, tra l'altro primo singolo promozionale poi estratto dal suo album che si chiamava Mad for Music, uscito in quell'anno, tra l'altro primo album pubblicato senza il suo storico produttore, ovvero Roberto Zanetti, il grande Robix. E questa era l'inizio della svolta verso la musica pop di Alexia, che poi virò decisamente sulla musica italiana con Dimmi Come, arrivata al numero 2 a Sanremo, e poi insomma ha fatto tantissime altre cose. A proposito di musica italiana, ci ascoltiamo la versione remix degli Eiffel 65 del disco di Neck, La vita è.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18 e un minuto.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo, abitazioni evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Evoli, l'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
11: The end.
12: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

l'estate del 1997 diventò un tormentone in tutto il mondo, il disco dei Paradiso, Bailando. Mi ricordo ancora la cantante con la parrucca fucsia. Tra l'altro di Paradiso fanno un sacco di serate, tuttora sono in giro per il mondo, in Italia vengono poco perché poi sostanzialmente ci ricordiamo Bailando, sì, tantissimo. Ne fecero altre due, Bandolero e Vamos alla discoteca, che chiaramente non hanno ottenuto il successo di questa Bailando. Come già detto, estate del 1997, era il nostro momento live qui nella storia della dance, e vi riportiamo live negli anni 90-2000 e adesso, mi è uscito domanda, un po' raffreddato, e adesso 1996, Garden Eden con questa bella Lemon Tree. Sì.

Then, Lemon Tree, e ci spariamo un limoncello ogni volta. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Jean-Louis Duval è contento, tanto lui basta che beve, figurati. La versione remix è questa ufficiale del disco dei Fool's Garden, uno dei più grandi successi del 1996. Ha funzionato molto bene, certo adesso la mettono in pochi, ma noi le suoniamo tutte, insomma lo sapete, io lo dico sempre, ci chiamiamo la storia della dance. E adesso ritorniamo a

gli scherzi, saluto tutte le forze dell'ordine che magari sono lì, stanno facendo servizio e ascoltano la storia della dance. Qualcuno mi scrive anche su Instagram: ciao Dino Brown, ti seguo sempre, ma sai, parlando di polizia, ti seguo sempre non è una bella cosa, quindi di solito non rispondo. Sto scherzando. E adesso sempre belli festosi, perché arrivano i Red Dex.

si dice a Roma, l'abbiamo buttata in cacciara dal 1995, parteciparono anche al Festival Bar. Come erano simpatici questi pezzi, che poi sostanzialmente appena partivano, insomma, servivano per far casino con gli amici, tutti a braccetto, belli sorridenti, a saltare, magari con qualche bicchiere in più, ma questa te la balli anche se sei a Stevio. Ho nominato il Festival Bar del 1995 e da quel Festival Bar lì ci ascoltiamo Raff,

di Sei la più bella del mondo, il disco di Raf, Le mani gliele mise su Fargetta e diventò uno dei più grandi successi. Ecco, c'è il caso di dire che il remix chiaramente era molto meno forte dell'originale, che quell'estate andò tantissimo. Una bella chicca qui della storia della dance.

Qui nella storia della dance, ogni giorno 30 anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Anche oggi veramente la goduria. Io non so più cosa fare, passo 2 ore con la pelle d'oca, ma mi sa che non sono l'unico, eh.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

La versione remix di Musi del grande pezzo di Tom Jones, Sex Bomb. Questa veramente ha fatto il giro di tutto il mondo, pubblicata nel 1998. Anzi, scusate, nel 99. È andata benissimo la versione originale, ma anche e soprattutto quella di Musi, che sotto gli ha messo le Sister Sledge con All American Girls. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Tra l'altro poi Tom Jones, longevo, uno dei cantanti più famosi in assoluto, insomma un mamma santa della musica di sempre. E adesso, signore e signori, arrivano i 49ers. Questo è Touch Me.

grandissimi 49ers con questa Touch Me. Anche questa arriva da lì, dagli studi della Media Records. E beh, dietro questo progetto si celava tra i tanti anche Mauro Picotto. È sempre giusto e doveroso ricordarlo. E adesso, beh, qui ci infighettiamo.

The Boss, l'originale degli anni 80 di Diana Ross, la versione delle Braxton remixata a loro volta dai Masters at Work, ovvero Kenny Dope Gonzalez, Lida Luis Vega. E adesso

La versione remix di Iris o Iris, che dir si voglia, non ho mai capito la pronuncia e tra l'altro non mi sono manco mai sforzato di conoscerla. Vabbè, questo pezzo è firmato Expires, ma chiaramente i Goo Goo Dolls in quel lontano 1998 hanno ottenuto veramente un successo mondiale. E adesso andiamo all'estate del 2002, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del martedì, ma ci abbiamo ancora tempo per un disco meraviglioso di Alizé. Muallo.

0: to Get It è il disco che va a chiudere la storia della dance, che ritorna domani. Un abbraccio da Dino Brown e grazie per avermi sopportato anche oggi. Ci sentiamo tra 22 ore. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 19:03.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi in Sicilia, devastante. Rogo a Castronovo, diverse abitazioni sono state evacuate. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
6: The end.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Simple Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita a fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling and

Bob Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'era

della Memory Chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J. Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

Chase con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Waterloo Symphony, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera era.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: Kiss, Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:05.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.
5: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, una canzone che è stata remixata e anche cantata in diversi modi nel corso degli anni, ma resta storia della musica dance italiana in giro per il mondo. Ricordiamo la versione del 2020 di Alex Gaudino, Remember Me, che aveva aggiunto un cantato a questo disco veramente storico e mitico che sentiremo tra poco, e poi anche la versione di Switch Disco che si chiama Rit. La canzone è del 95 ed è Children di Robert Miles.
2: Contaminazioni,

0: Switch Disco con Rich qui su One Dance, prima ancora Alex Gaudino con Remember Me e la versione originale che ha ispirato il tutto, ovvero Children di Robert Mice. Da Miki Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Goo.

0: It all started like this.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: Abbiamo ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance.

stato uno dei più grandi successi della prima metà degli anni 90, cantato da Simon J, che tra l'altro cantò anche uno dei singoli più forti dei Network, sto parlando di Passion. Anche se il primo singolo risale al 1992, era cantato da Sandy Chambers e si chiama Sammy an Angel.

0: era proprio questo l'originale di Sammy and Angel che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 5 minuti.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e

nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Music Sound Better With You, il progetto firmato Stardust, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da classifica che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Nell'autunno di quell'anno era fortissima anche El Niño di Agnelli e Nelson.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, King

0: azzeccato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Summer Vibes. One Dance, qui suona la storia.
2: One dance.

Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance è dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. E a proposito di musica Trance, ti riporto al 1999. Dietro questo progetto si celavano Ferry Corsten e Vincent Damour. Veracoscia, Carte Blanche.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. L'appuntamento di oggi ci riporta agli anni 80, esattamente al 1983 con I Won't Let the Sun Go Down on Me di Nick Kershaw, anche se la versione del 94 è stata la più famosa in assoluto per Nick Kershaw, che apre lo spazio di oggi, diventata poi in chiave reggae I Won't Let the Sun Go Down on Me nel 97 grazie a Robin Cook, e poi arriviamo al 2000 grazie a Emanuele Cozzi e Davide Scarpulla, che sono conosciuti come i Pups and Scara con la loro versione Italo Dance di questa canzone di Nick Kershaw ed è Turn Around. Ma subito I Won't Let the Sun Go Down on Me.

87. Abbiamo sentito anche la versione reggae di I Won't Let the Sun Go Down on Me di Robin Cook e prima ancora l'originale di Nick Kershaw. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: shake that, that, that, that, that.
1: Every day I'm shuffling.
2: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: Bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duplé. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo, si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora, adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te.
3: Down. Down, down, di, do, do, da, do, da, de, da, do, da, da, do, di, do, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palcoscenico.
3: Loro sono gli Eiffel 65.
2: Con Blue.

body, oh.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti parlo di un disco straordinario in questa pillola. Relation, Erika.

0: probabilmente il suo disco più famoso si chiama Relation, è la protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance. In realtà questo pezzo è stato scritto dal fratello Magic Box, ovvero Tristano De Bonis, che quando lo intervistai qualche tempo fa mi fece proprio sentire la sua versione, la primissima, quella originale.
1: Sentite Relation cantata da Magic Box, la canzone è nata così. Quindi la Relation che conoscete voi non è la canzone originale, cioè meglio, lo è diventata però.
2: Sì, esatto.
1: La bozza è questa qui. Vai.

0: e abbiamo raccontato la storia di Relation in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
4: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: 2, 3, 4.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Più. Goditi il Disco Viaggio.

0: meraviglioso C'era una volta il West, la versione progressive di Mario Più, ce la siamo goduta qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona la storia.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

One Dance. Be proud of what you are.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

0: Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

0: for Viola, for the bigger and bolder.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.